Yeni ni bamare dani dani ma pani. Pani dani dani dani da pani ma pa dema dani. Ni da ma pani ta. Ni da ma pani ta. Ni da ma pani.